0: sulla bocca.
1: Il coico. E dopo il tac tac tac. C'hai il coico. E il coico da cadere.
2: مرات كا